ti scargalanne da Sagogna. Troie bilogies, fraticus, di paspistes, oblaticus, tus di banistes, tatibanatus, tus albictes getachris accubiatus. A se putrelenete, namma sai parassima, chi saresti di la dito massima, che trois samarive, ton argina var con di sepomides. Gli aftosti farà duan, in avarchia lasun croma, o tal vlepun falle la mehannic toto stoma.

ti sgargalanne da Savonia. Troie biologies, stratigus, hipaspistes, oblatibus, tus tibanistes, tatibanatus, tus albictes getachris accubiatus. A sepultre lenete, namasai parassima, chi saresti vila di Tomassima, che trois samarive, ton argina varcon di sepomives. Gli affosti varadual, in avarchia lasun chroma, o tal vlepun fallen a mehannic toto stoma.